0: sobie.
1: Yeah, dawaj. Quante parole tu vai, non è amore, lo sai, so vuoi la fine.
2: RMF 80's Disco.